cieco quercio passeggia in arrivo al lago nel quale Laura Palmer fu ritrovata l'anno scorso. E se il bastone bianco fosse il Maina? E se il cieco fosse Bob? Solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta. E i morti non parlano.

sarà vero che un cane morto non abbaia? Mai abbano per come la tua vorrebbero e trovo le abba e crena che vorrebbe sì. Il trono si crede in mille scelte con al rapo il trono è a trono ruola a dire non scelte per tu a ruola lo so e trono è su fuori scelte. Non mi ha messo fornai, non sapevo